0: dich sehr. Romantik am weißen Strand, unser Blut tropft in den Sand.
1: Dimmi, ti ricordi com'era bello? Pensando che tu te ne vai, mi viene da piangere.